Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

fuori portata ad evitare ogni distrazione. Comunque rispondiamo a tutti coloro che ci raggiungono sulla pagina 7 Va Almanacca ed aspettate quindi di aver parcheggiato prima di scriverci. Sapete infatti che aspettiamo di conoscere quali sono le date cui tenete

con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

Miau da Simona Mattioli della redazione di 7va Wildlife. Tutti ricordano Pitagora per il suo famoso teorema, ma in pochi sanno cosa pensava dei protagonisti della natura. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima.

Oggi vedremo insieme come preparare il frullato di ananas e banana per bruciare il grasso addominale. Il frullato che descriviamo di seguito è ricco di proteine ed antiossidanti, può accelerare la perdita di peso e aiuta ad aumentare la massa muscolare. Ingredienti: una banana, un cucchiaio di semi di lino, un cucchiaio di zenzero grattugiato, 115 g di ananas e 160 mm di latte di mandorle. Frulla tutti gli ingredienti fino ad ottenere una bevanda omogenea. Si suggerisce di berla fredda e di non usare alcun tipo di dolcificante.

Noi redattrici di Sette Va siamo ovviamente anche esperte nel catwalk. Il passo di chi sa camminare non lascia traccia. Occhio però ovviamente lascia un certo segno. E la marcia di Jay Moment torna puntuale all'ora di sempre, firmato colonnello Jelena Sardinskaitė.

Ariete, riposo assoluto. Toro, serenità e stabilità emotiva. Gemelli, momento di confusione. Cancro, l'amore vi sorride. Leone, anche se non avete fatto acquisti importanti, i conti non tornano. Vergine, migliorano le amicizie in senso qualitativo e quantitativo. Bilancia, divertitevi, questo periodo sarà tutto per voi. Scorpione, grande fiducia nelle vostre potenzialità. Sagittario, creatività a tutto campo. Capricorno, un periodo pieno di compagnie. Acquario, discussioni in famiglia. Pesci, amore a tutto campo.

Benvenuti da Anna Principe, eccomi anche in questo aggiornamento. Certe volte basta un click. La profondità di Henry Bergson. La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. In pochi sanno che navigando si possono ottenere vantaggi. Venite sulla nostra pagina a scoprire come. Vi aspetto su Facebook, cercate Gold Quality Link.

Questa volta è quasi poesia. Nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè, Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio. In poche settimane Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

cosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Mergioni Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata, non si ferma nemmeno in piena estate l'attività di 7va.fm. qua in redazione siamo attrezzatissimi. Il frigo è davvero bombato. E allora abbiamo le scorte, possiamo andare ancora avanti per tutta quanta l'estate. E vabbè, una situazione, quella di RAM 7va5, sempre più affollata di musica di qualità. L'abbiamo avuta in una recente

sempre misteriosità. Tra l'altro un cognome che è stato quasi un destino, perché lei è partenopea, però ha maturato la sua arte del cantare con delle buone, positive contaminazioni nel panorama toscano, proprio in Firenze, quindi di nome di fatto. Però fatto sta, tutti la conoscono come Aneres, gran successo in questa stagione nel corso delle sue esibizioni, partecipazioni a dei festival. Adesso, grande spoiler, una notizia che vi do in anteprima, poi sicuramente la sentiremo ai nostri microfoni, perché interpreterà non a caso il ruolo di una cantante in una pellicola che verrà fuori. È stata scritturata proprio di recente, vi do questo spoiler e poi andremo avanti. Però ciò che più è importante in Ram 725 è ascoltare il suo nuovissimo ed irresistibile, l'incantevole Girasoli di novembre, zona 25 per Aneres. Eccola qui.

cristiano, testi religiosissimi, con questa musica piacevolissima, una maniera contemporanea di dare lode a Dio, una maniera davvero

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. L'Iran risponde all'attacco americano partito durante il vertice NATO. Colpite basi militari americane in Kuwait e Bahrain, dicono i Pasdaran. La NATO è unita, frenata di Trump, che ad Ankara aveva ribadito le critiche agli alleati. Torna in primo piano la Groenlandia. Ho agito nell'interesse dell'Italia, rivendica la Meloni. Premio Strega, la polemica non ferma. Michele Mari, che vince con il perfido romanzo I convitati di pietra. Scatta la corsa verso il mondo. Stasera Francia-Marocco, quasi un derby che fu semifinale 4 anni fa in Qatar.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare.
2: Una 2 giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi, alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite, il quale, quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: lì ci sono troppi droni ucraini. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Assai critico il commento di Mosca sugli esiti del vertice di Ankara. Militarizzano l'Europa per preparare la guerra con noi. Prendiamo atto delle parole solo aggressive, per nulla dialoganti, osserva il portavoce del Cremlino Peskov. Il Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore agricolo Antonello Lovato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, gravemente ferito in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine con un braccio amputato. Era stato lasciato da Lovato davanti alla sua abitazione senza chiamare soccorsi che avrebbero potuto salvargli la vita. I giudici hanno ritenuto dunque l'imprenditore colpevole di omicidio volontario con dolo eventuale. La procura aveva chiesto 22 anni. La difesa annuncia il ricorso in appello. Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Temperature oltre i 40 gradi, afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente.
3: Archiviata la breve tregua dal caldo, sull'Italia torna ad abbattersi una nuova intensa ondata di afa, la terza di questa torrida estate. Bollino rosso nella città di Firenze, arancione in altre 4 città, Roma, Perugia, Pescara e Torino. Per capire quanto le temperature oltre la media stiano insistendo sull'Italia, basta considerare questo dato. Il mese di giugno si è concluso per l'Emilia-Romagna con uno scarto molto significativo sulla media 1991-2020, più 3,26 gradi. Dunque, in queste ore e per i prossimi giorni, la colonnina di Mercurio farà segnare temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali non solo in Italia ma anche in tutto il vecchio continente, come fanno sapere i meteorologi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che lancia l'allarme: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: È Michele Mari, il vincitore del premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano che è stato assegnato ieri in una cerimonia che in via eccezionale per gli 80 anni della Repubblica e del premio si è tenuta al Campidoglio a Roma. L'autore Einaudi, che era stato al centro di polemiche per il caso Murgia, è arrivato primo con il romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale 4 anni fa in Qatar. Il servizio.
4: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Bentornati a bordo, nuova puntata oggi del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
1: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
0: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione, pesco i dischi di questa puntata. Primi ospiti sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui e suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, tempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti. Grazie mille per ospitarmi.
0: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
2: Esattamente. Vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
0: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma, io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
2: Davvero? Ti piace?
0: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
2: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
0: sì,
2: in musica.
0: Sì.
2: In musica. E non è stato assolutamente facile, Premetto anche perché tu, prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in, in musica, in emozioni, in,
0: certo,
2: in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo me la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto. Mm. E quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
0: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video, il video di Yoda. Mi ci sono sflesciato sopra. Ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi anche, appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete, e l'ermetismo secondo te la fa da padrone? Cioè proprio essere ermetici?
2: Ermetici in che senso?
0: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco, cioè il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
2: Per me io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
0: Sì.
2: Perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. Mm. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto, perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
0: Ok, per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
2: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
0: Anche SP Line, sì, i suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
2: Davvero?
0: Sì, non so.
2: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai.
0: Okay, okay.
2: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
0: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
2: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
0: Ah, vedi.
2: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida.
0: Sì.
2: Che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi è da lì è uscito un brano, secondo me, uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
0: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta, appunto, nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me. Se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, Allora chiedo ai Mood, il futuro per voi che suono ha? Ha un suono che torna all'uomo o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
2: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT,
0: sì,
2: che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, sì, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
0: Sì, sì.
2: Per noi è Raffo che certo, ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare e come certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi,
0: sì,
2: ci sconvolge con certo, un genere nuovo. Provo, non lo so.
0: Io vado pescando New Song Dawn. Pronunciato bene? Sì.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti.

0: questa era New Song Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma R.M. ed Imaginative Orchestra, e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europe Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia che ti firmi R.M. o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: All'elementare una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come ti piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico, però voglio sapere, questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo, la gallina.
0: Certo. Certo.
1: Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché tendenzialmente tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì ti improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa,
0: certo,
1: che già,
0: certo,
1: fa parte
0: inconsciamente
1: di te,
0: ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti. Tu fai l'esempio del primo brano: nel primo brano, rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente. Cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportiva mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non
1: è Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa te. Ma era facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quella è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo non dagli inizi, chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno. Quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale, molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno. Quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali, piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io faccio una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè il fatto che la batteria vada a tempo, che una batteria programmata è puro caso, credo.
0: Ok. In Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie, grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Athabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: Musical Chatter.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
0: Senza confini.
1: 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi ci concediamo una fuga, ma bene organizzata. Valigia leggera, radio accesa e nessuna voglia di tornare troppo presto. Partiamo da un classico che sa di sole, di cabine e spiaggia e di libertà cercata con ostinazione. Giuni Russo con Un'estate al mare. È una canzone estiva, certo, ma non nel senso più banale del termine. Qui l'estate non è solo ombrelloni e cartoline, è il desiderio di allontanarsi da quello che pesa, di respirare meglio, di inventarsi meno per un po'. Una vita più leggera. E Giuni Russo riesce a farlo con una grazia tutta sua, sofisticata, imprevedibile, mai addomesticabile. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. E questa canzone è già una garanzia di qualità. Un'estate al mare porta le firme di Franco Battiato e Giusto Pio, cioè due autori che sapevano muoversi fra apparente leggerezza e intelligenza musicale come pochi altri. Uscita nel 1982, la canzone diventò subito un simbolo dell'estate italiana, ma con un'eleganza molto diversa dal tormentone usa e getta. Qui, certo, c'è l'effetto immediato, ma c'è anche una personalità fortissima, un retrogusto che rimane e dura nel tempo. Il bello di questo testo è proprio il contrasto. Sembra una semplice evasione balneare, ma sotto la superficie c'è la voglia chiarissima di lasciare indietro le costrizioni, i compromessi e le stanchezze. Cioè, insomma, quello che si dice, la voglia di vacanza, la voglia di evasione, di cambiare aria. Un'estate al mare non invita solo a partire, invita a cambiare. Magari anche cambiare pelle, perché in fondo a volte non serve una rivoluzione. Basta una spiaggia, un po' di distanza dal quotidiano e la decisione di non farsi rovinare la giornata o il panorama. E poi c'è lei, Giuni Russo. Una voce che non assomiglia a nessun'altra. Nelle strofe resta misurata, luminosa, quasi elegante, molto minimal. Ma poi quando il brano si apre arriva quella sua libertà acrobatica che la rende unica. È il tipo di interpretazione che trasforma una hit in qualcosa di molto più raro, cioè in una canzone pop che sa sorprendere davvero sempre, anche le generazioni successive. E allora? Stop con le chiacchiere, lasciamoci portare via, almeno per qualche minuto, in una fuga intelligente e piena di stile. Giuni Russo con Un'estate al mare.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter, per questa seconda parte di puntata. Era Juni Russo con una canzone che ha fatto sicuramente venire voglia di mare, ma anche di sparire da certe complicazioni quotidiane. E ora facciamo un salto deciso in avanti. Stessa stagione, ma altro linguaggio, altra energia. Se prima l'estate era una fuga raffinata, adesso diventa un manifesto più sfacciato, più turistico, più contemporaneo. E sì, anche più da playlist da viaggio con i finestrini abbassati. Arriva Zara Larsson con Euro Summer. E già dal titolo si capisce che qui è l'estate, quella fatta di spostamenti rapidi, notti corte, valigie che non si disfano mai davvero. E una gran voglia di vivere questa stagione senza troppi bilanci interiori. È un pop brillante, veloce, internazionale che punta dritto alla sensazione di libertà immediata. Niente nostalgia, ma tanto movimento. L'ispirazione per il brano nel repertorio di Zara Larsson nasce proprio dal suo quinto album in studio, Midnight Sun, pubblicato a settembre del 2025. E Euro Summer è la tappa fondamentale di questo, chiamiamolo, viaggio sonoro. Il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle malinconie, ma anzi decide di viversi i mesi più belli dell'anno a testa alta e senza rimpianti. Fra le varie curiosità che a noi di Musical Chatter piacciono sempre, Euro Summer si inserisce nella fase più recente di Zara Larsson, un periodo in cui il suo pop ha cercato ancora di più la dimensione del viaggio, della leggerezza brillante e del ritornello che ti acchiappa subito. Il pezzo gioca apertamente con l'immaginario dell'estate europea contemporanea. Aeroporti, spiagge, serate lunghissime, amori veloci e zero intenzione di restare fermi troppo a pensare. Nel testo l'estate quindi è quasi una zona franca, il luogo più che un tempo, in cui ci si concede di essere più impulsivi, più spensierati, perfino un po' esagerati. E forse anche questo è il bello. Non cercare sempre profondità drammatiche, non fingere di essere altro, di essere troppo seri. Ci si prende a volte il diritto di essere così, come viene, in leggerezza, come una canzone stagionale, ma nel senso migliore. Cioè una di quelle che ti accompagnano mentre vivi, non mentre analizzi troppo ogni momento. Questo è almeno l'invito della canzone di Zara Larsson. Magari non siamo tutti perfettamente d'accordo, magari quelli un po' più grandi pensano che sia un modo un po' superficiale e leggero, ma anche la leggerezza è importante nella vita. Dal punto di vista vocale, Zara Larsson fa quello che sa fare meglio. Tiene insieme energia e precisione, col suo timbro pulito ma non freddo, capace di stare sul beat, sul battito, senza perdere brillantezza. Ed è una buona chiusura per questa puntata, che è stata sospesa fra due modi molto diversi di vivere l'estate. Silvia Dini vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata di Musical Chatter, e noi in conclusione ci ascoltiamo insieme Zara Larsson con Euro Summer.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: musica indipendente ogni giorno a quest'ora con le sue novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

le mani, sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, eh? È stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come... secondo me qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da lì da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, beh, allora, è il mio primo singolo estivo, ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e evoluzione.
0: Giusto, giustamente, noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. E, poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music. E, anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica. Aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca. Dillo tu.
2: Ca?
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

Ben DJ, si chiama Tuma, molti lo sanno, l'hanno riconosciuto, no? Questo è un grande classico di Umberto Tozzi che vive una nuova vita in quest'estate 2026 proprio grazie alla rivisitazione di Ben DJ tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione anche Francesca De Bonis. No.

tutta la sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: La nuova canzone di Nicola Ferrari da Sassuolo, oggi qui tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra Sogno e Realtà.
1: Ti conosco per

d'estate, Mango, estate 1987, brano scritto da Lucio Dalla insieme a Mango, che insomma ci ha riportato indietro di quasi 40 anni. L'anno prossimo saranno 40 anni. Torniamo alle promozioni di Ora Musica con Sorriso, novità.

0: Dillo alla luna, questo era il singolo di Sorriso tra le promozioni di Ora Musica.
1: Tu suonavamo alla scena in canto, dovresti vedere come ti guardo. Ma se ti giri lì solo lo sguardo, e fisso l'aria un po' imbarazzato. Dai, non sei umana, sembri una Barbie. Sei così carina, mi sembri Bambi. Dolce affettiva, non senza passi, per quella facile ma...

0: qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.
1: Sabato mattina, wake up, slay, specchio, muscola, ok.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush and Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush and Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: RTV. State ascoltando Music Fantasy al mixer Walter Filardi.
1: Bravo Irama, ha fatto un pezzo techno.

0: giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

La mia indipendenza è la mia canzone, rivendica Giulia Pasion in questo singolo. Giulia giovanissima, 22 anni, arriva da Genova. A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, e si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. È di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran colpiscono obiettivi in Kuwait e Bahrain in risposta ai raid di Washington, che incidono anche sul percorso dei funerali di Ali Khamenei. La mia strategia è fare l'interesse dell'Italia. La Meloni risponde sull'inversione delle simpatie con Trump, mentre difende la necessità di intesa nella NATO. Premio Strega, vince Michele Mari con i convitati di pietra e dal palco scherza sul tour segnato dalle polemiche. Tennis, giornata amara ieri per l'Italia, fuori da Wimbledon, Cobolli e Paolini.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin e per lo sport Jenny De Gaetano. All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi. Intanto dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran che valuta con scetticismo. Sentiamo.
2: I primi attacchi erano stati ordinati da Donald Trump nella notte di ieri proprio mentre era in Turchia per il vertice NATO e il fuoco incrociato è tornato ad allargarsi nelle ultime ore. Colpiti altri 90 obiettivi, rivendica il comando centrale degli Stati Uniti. Raggiunti anche due ponti ferroviari, riferisce l'agenzia stampa Axios. E Teheran protesta accusando la controparte anche di voler oscurare la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco, e denuncia la morte di altre 14 persone nelle due ondate di attacchi. Definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del summit dell'alleanza e tramoniti reciproci di nuovi attacchi dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti, Trump dice di aver ricevuto una proposta dall'Iran per fermare le armi, ma di essere scettico perché non si fida. Gli alleati mi amano, ha aggiunto al rientro, dopo aver lanciato loro nuove accuse per limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del vertice, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal summit solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: E sull'aumento delle spese militari la premier Meloni ha detto di essere d'accordo, dichiarando di averle già innalzate al 2,8% del PIL con l'ultima finanziaria, precisando però il paletto che si valorizzi la filiera nazionale. E poi argomenta che la difesa non contempla solo le armi.
3: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati, delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
1: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del plebiscito a Napoli del Campo Largo con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso una volta al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata, di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato dalla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. È suo fraterno amico ed è sconvolto dalle accuse, l'ha battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata sul balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra, Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Sorridere non mi viene bene, ha detto dal palco, ammettendo però la soddisfazione che sentiamo qua.
4: Sono molto emozionato, sono molto contento, ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo, per usare un eufemismo, e che ho conosciuto in Italia, in posti dove non sarei mai stato, credo, in vita mia, quindi sono grato alla Fondazione Bellonci per avermi dato questa opportunità.
1: Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di Nonno Libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria, cresciuto a Canosa di Puglia e ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dalla va spettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Tennis, giornata amara per gli azzurri, ieri a Wimbledon si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli, superato dalla sorpresa di Casaferri con un secco 3-7-0. Il romano comunque bissa il bel risultato dell'anno scorso a Londra, fresco per giunta dalla clamorosa finalissima a Roland Garros. Nell'amarezza del post gara, parlando ad un collega di Super Tennis, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
5: Abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un grande lavoro, continuiamo così. È una partita dura da digerire, ma è comunque un torneo che ha più sapore positivo che negativo. Comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti, quindi bisogna anche vedere, come dici tu, il bicchiere mezzo pieno.
1: E domani in semifinale il britannico se la vedrà con il tedesco Zverev, numero 2 del ranking, mentre il numero 1, il nostro Sinner, sarà opposto all'eterno Djokovic. Sempre ai quarti ieri la sconfitta di Jasmine Paolini, superata in due set dall'ucraina Kostyuk. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
12: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
12: Albies,
9: Matteo Rossi,
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
12: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy. Push my thing.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

l'ultima goccia. New Entry di 7 giorni fa. I Piper che sono venuti fuori con il loro album.

La seconda parte di questo aggiornamento di Ramstedt Vachel 5 in ripartenza dalla piazza 12, Michael J.

Sa che in titolo all'album, posizione numero 6, farà il bis in fase weekend, confermato il gradino numero 3 e quindi inamovibili dal bronzo i suoni estrapolati dall'edizione in expanded version di 5150, leggendario album che viene fuori in questo cofanetto che presenta anche la traccia live di ogni singola traccia contenuta. E allora Ivan Allen, per non dimenticare il grande Eddie, con Low Walk Is In. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: Ancora di più, già siamo normalmente due treni che si incontrano molto raramente. L'ospitessa di questa puntata è il sottoscritto, però il ben trovato in antenna da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, e l'aspettavano tutti perché nelle trasmissioni normali, già che ha una traccia in classifica, manteniamo tutte le promesse che andiamo a formulare. Caterina DJ è con noi, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao Francesco.
0: Finalmente, guarda, beccata.
1: Non, lo sai che io a te proprio, guarda, sei un amore per me e sono un amore tutti. Saluto tutto il tuo pubblico.
0: Grazie veramente, perché sai, sono in tanti che vedono i nostri comunicati sui social, le tue bellissime locandine. Tra l'altro ti pizzichiamo a poche ore da una data importante, andiamo subito al sodo, poi ci farai anche la sorpresa, perché so che non sei da sola e riuscirai a passarci anche Giada per un salutino. Però adesso parliamo di te, di questo grosso appuntamento, mancano poche ore, sarà questa serata magica.
1: Allora, praticamente è il sabato a Lido di Genova, praticamente faccio l'apertura dell'estate come Cézanne, che è un locale molto famoso di Genova praticamente, e tu mi conosci Francesco, guarda,
0: altro
1: io
0: che
1: suono dappertutto.
0: Altro che.
1: E punto, e quindi sono felicissimo di essere comunque special guest. Poi lo sai che io sono in tutto il mondo, sono stata a Miami, sono stata dappertutto, quindi e quello non mi fa paura a me. E io amo il mio pubblico, il tuo pubblico.
0: Allora,
1: devi dirgli che io li amo.

0: quello che si può dire, perché sarai special guest di questa apertura stagionale.
1: Allora, ragazzi, sinceramente vi aspetto al Lido di Genova, un locale bellissimo di Lido di Genova, praticamente, che io metterò la musica di anni 80-90 e anche 2000, passiamo un po' così, quindi farò anche con i dischi, vi accontenterò, in senso che a me piace la musica.

0: vuoi. Quindi organizzi una serata.
1: Guarda, benissimo, guarda che io ti prendo in paro.
0: Guarda, vuole quello. Tu mi devi adesso, visto che tanto io ho iniziato, tu mi conosci, ho fatto bodybuilding, faccio il DJ, sono imprenditrice e suono, adesso sono special guest. Adesso vado a Miami, no, tra un po' vado dalle altre parti, quindi mi organizzi una serata.
1: Facciamo finta.
0: Da voi a Pescara. Facciamo... che vi voglio bene.
1: Facciamo finta di mettere i dischi, invece poi ci facciamo una gran mangiata di arrosticini, che è la cosa fondamentale. Allora, ancora un disco e poi saluti finali per

0: da 30.000. Ecco, Giada, mi ricordavo questa pietra bellissima di un punto di verde, perché io sono grafico. Grazie. E quindi Giada, allora dici tu, parlaci delle peculiarità della tua zona.
1: Posso garantirvi che se necessitate di un pochino di relax, soprattutto in questo periodo un po' caotico di caldo, questo è il posto più giusto.

0: ansia perché torneremo. Io poi faccio dare il numero da Ana e da Caterina DJ. Io la chiamo ancora Ana perché una volta lei si chiama Ana e Caterina DJ, adesso artisticamente Eka DJ, quello che è, o Caterina che sia.
1: Bravo, muoio io.
0: Però io per me sei sempre terribile Ana.
1: Io sono la terribile.
0: E sabato sarà in azione al Lido di Genova, tutti quanti
1: Lido.
0: Per ottima
1: lì ci sono più di 2000 persone lì.
0: Tutti al ritmo perché suonerà lei con i suoi piatti
1: infuocatissimi. Allora voglio soltanto ringraziare Beppe, il proprietario di Cézanne. Su questo video qua, cioè su questa intervista, Beppe è il proprietario di Cézanne e quindi non vedo l'ora di mettere due dischi come sempre ho fatto da loro, capito?
0: Perfetto.

Non c'è molto da aggiungere, i suoi messaggi li conosciamo bene, quindi siamo a posto. E poi chissà che non si riesca a vedere, la promessa sarà assolutamente da mantenere, vedere anche Giada in passerella. Per quanto riguarda l'appuntamento del 20

verso la finale di Miss Europa. Insomma, tutto quanto quello che conoscete bene, perché continuiamo a ricordarvi di queste particolarità. La seconda parte comunque è partita con questo brano assolutamente di vertice in tutte quante le sue salse e versioni, la versione appunto 2026 dei Fall River di Like It Lee, è

0: trasmesso sette va DJ K7 per sette va and sette va punto it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/alti radio

Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush & Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush & Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: E questa la cantiamo tutti!
2: Sono le 17. Avete

su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio

che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Brenda James al numero 7, ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

viaggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con All Go Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

0: uscire.
1: Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso: filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e

La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7ba.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

is limited to a puppet.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tensione diplomatica alle stelle tra Roma e Mosca, l'Italia espelle i due addetti militari russi accusati di spionaggio, risponderemo in maniera adeguata alla reazione di Mosca. Nuovi raid USA sull'Iran, almeno 14 morti, Teheran colpisce basi americane in Kuwait, Qatar e Bahrain. Galibaf, lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi, non con le minacce. Ascoli Piceno torturò la moglie per giorni prima di ucciderla, condannato all'ergastolo il marito, accusato di omicidio pluriaggravato. Mondiali di calcio questa sera, primo quarto.

0: spionaggio, secondo quanto emerso nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo. Risponderemo in maniera adeguata la reazione di Mosca. Sentiamo.
1: Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane. Così in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, che su indicazione del ministro Tajani ha convocato oggi l'ambasciatore russo Paramonov per manifestare la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute dai due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Nel corso dell'incontro è stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il paese. Notificata dunque all'ambasciatore Paramonov la decisione di procedere all'espulsione di Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov. Il governo di Roma vuole solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani, ritorsione priva di senso. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: Risale altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Tre membri dei Guardiani della Rivoluzione Islamica sono rimasti uccisi nei raid, fanno sapere i Pasdaran, che rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait, Qatar e Bahrain. Almeno 14 i morti, un'ottantina i feriti. E dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Secondo quanto riferisce Bloomberg, lo stretto è quasi fermo. E Trump, di ritorno dal vertice NATO di Ankara, rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Se dovesse ripetersi, avverte il presidente USA, la situazione peggiorerebbe di molto. Intanto è in corso il corteo funebre per l'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei nella città santa di Mashhad, nell'Iran nordorientale, dove sarà sepolto. Partecipano centinaia di migliaia di persone in lutto dopo sei giorni di cerimonie tra Iran e Iraq, presenti funzionari politici di 45 paesi, oltre a leader religiosi e studiosi provenienti da oltre 90 nazioni. Siamo alla cronaca: ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, avvenuto a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre del 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata, accogliendo la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta all'uomo l'omicidio pluriaggravato. È stato commesso contro la moglie, che sarebbe stata torturata anche nei giorni precedenti con crudeltà e per futili motivi. Dopo una giornata di pausa, i mondiali di calcio tornano questa sera con il primo quarto di finale, l'affascinante Francia-Marocco. Gara accompagnata da non poche polemiche e anche da forti timori di ordine pubblico. Parigi si blinda. Sentiamo.
2: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo palestinese Hassan. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
0: In chiusura parliamo di libri. Super favorito nei pronostici, schivate le polemiche della vigilia, Michele Mari vince il premio Strega con il suo ultimo romanzo I convitati di pietra. Il gala di premiazione ieri a Roma in omaggio agli 80 anni della Repubblica. il servizio.
3: Onestamente non credo che questo sia il mio libro migliore, cioè credo che sia un buon libro, però credo di aver dato il meglio di me in altri titoli.
4: Così Michele Mari, che ipotizza ironico un premio alla carriera davanti ai microfoni della vittoria sul palco del premio Strega, che ieri eccezionalmente ha avuto il gala in Campidoglio per celebrare gli 80 anni della Repubblica e del ricordo.

0: riconoscimento, Mari ha ringraziato la Fondazione Bellonci per aver organizzato il tour promozionale dei finalisti in giro per l'Italia con un pulmino, quello dove si è consumato la lite su Michela Murgia con l'altra finalista, Teresa Ciabatti, indignata perché a suo dire Mari avrebbe legato all'aspetto fisico la vis polemica della scrittrice prematuramente scomparsa. Lo scrittore ha negato, la Ciabatti ha dichiarato lite superata, ma intanto lo scontro ha messo pepe nella finale a 6, con i convitati di piedi. Pietra, feroce parabola sulle amicizie per la vita, Michele Mari dunque ha vinto con 190 voti, superando il secondo classificato Platone, Una storia d'amore di Matteo Nucci. Al terzo posto Bianca Pizzorno con La sonnambula, quarto Alcide Pierantozzi e il suo Lo sbilico. Quinta Teresa Ciabatti con Donna Regina, sesta Vedove di Camus di Elena Rui. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di
2: dal
1: informare.
2: Regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea. Dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monster.

0: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, arma con i già farsati con DJ.

0: Per la DJ K7 che continua, la nostra console che può andare con i suoi ruotoni cicciotti anche su qualsiasi tipo di spiaggia, con qualsiasi sabbia, anche quella finissima. Quindi la Summer Edition è assicurata anche quest'anno, non ci fermiamo, Ferragosto compreso, ma dobbiamo ancora, grazie a Dio, snocciolare mesi, almeno più di un mese, per arrivarci. Ma non è che parleremo di date o di calendari, e sinceramente questa volta non siamo andati da nessuna parte, in nessuna spiaggia, siamo rimasti in studio con la speranza che vengano ripetute anche le pulizie di Pasqua, e poi capiremo perché, anche se siamo ormai in luglio inoltrato. Parleremo anche di un grosso appuntamento che ci sarà al New Garden di Villa Rosa di Tortoreto, Costa Teramana, incantevole Adriatica, perché è un evento che ci sarà al New Garden venerdì 10 e sabato 11. Sinceramente lì passerà sicuramente per delle pulizie speciali, chissà se poi allungherà nei nostri studi, perché siamo collegati con oltre 80 emittenti, anche con la vostra radio del cuore, ma sapete che gli studi della redazione di setteva.fm sono qui a Chieti, e noi il mare lo vediamo a vista così direttamente quando c'è poca foschia, ma c'è sempre una quindicina di chilometri a separarci dal mare. Ma non dobbiamo parlare nemmeno di geografia, dobbiamo parlare di e con Giorgina. Pronto?
1: Sì, ciao, ciao a tutti. Eccoci qui.
0: Che poi Giorgina è questo personaggio che ha questa vocina così frizzante, così pericolosa, così monella, diciamolo pure, però diciamo, mamma mia, è proprio una stangona altissima, e ha questo fascino che le viene determinato dall'altezza mezza bellezza, si dice, no?
1: Grazie, un 1,82 comunque.
0: Vedi? Se hai 2 centimetri in più di me, quindi figurati. E poi c'è questi capelli, a me piacciono i capelli lunghi, però quando i capelli sono corti, ma c'è questo ciuffo importante, no, che nasconde un occhietto come il tuo, veramente c'è da stare attenti, una situazione molto pericolosa, davvero molto affascinante.
1: Esatto.
0: Molti complimenti.
1: Ci sarà da divertirsi molto, perché io faccio uno spettacolo che è uno show burlesque molto simpatico, quindi è molto comico lo spettacolo che faccio, quindi sono monella, è vero che sono monella.
0: Sì, perché stavo dicendo, no, anche se non è Pasqua, mi sa che c'è da pulire qualcosa, da sistemare un attimino, tutto. Da sistemare al New Garden. Perché? Perché sapete che noi maschietti sono tremendi, allora a volte ci sono le femminucce che hanno il fascino della divisa, ma che ne so, il colonnello dell'esercito, il capitano della marina, io adesso non so queste cose. Invece noi abbiamo, credo, l'infermiera, la dottoressa, quella dell'ufficio, la poliziotta, va tanto, no, nelle nostre fantasie, però poi dopo c'è ben quotata, direi, molto molto in alto, la ragazza, la colf, no? L'assistente delle pulizie, però anche lì ci sono delle vere divise, poi ci sono divise un po' esageratine, ed è il caso di Giorgina. Poi dopo questo disco ci racconterai cosa combini di solito e cosa combinerai al New Garden di Tortoreto il venerdì e il sabato sera, anche notte, diciamo pure, no?
1: Esatto.
0: Allora, un disco e poi siamo ancora insieme, va bene?
1: Va benissimo.
0: Perfetto, grazie Giorgina. E allora

0: super specialista del mondo della dance, prova l'attacco, operazione tormentone estivo, questo termine detto e ridetto, ma noi siamo soprattutto impegnati, abbiamo già fermato tutti i robottini, tutti, sai, quelli che vanno pullendo in automatico per l'azienda, la speranza che tu passi da noi, perché sto parlando naturalmente con Giorgina. Giorgina, allora racconta un attimino per chi dovesse ancora aver perso, poi tra l'altro sei presente sempre su Mediaset, c'è anche chi ti attacca perché dice impossibile che una arriva a fare le pulizie con un abbigliamento, diciamo, succinto, per non dire provocante, decisamente sexy, senza girare intorno all'argomento, e poi magari ti sporgi in avanti quando è che devi andare a pulire lo spigolino in basso, e insomma questa cosa qua ha suscitato anche un po' delle critiche, però invece è una cosa che fai col sorriso, con molta spensiva.
1: Adesso non lo faccio neanche più, ora faccio gli show nei locali a tema golf, quindi non ci vado più a pulire nelle case, amore. Ho pulito lo spiro di Crociani, se vuoi vengo a spulire anche il tuo.
0: sarebbe bello okay, ecco, quindi sei stata anche da Cruciani a fare delle operazioni del genere. Allora,
1: sono stata anche un anno e mezzo a Striscia la Notizia come attrice comica, che trattavo fuori da Montecitorio ai politici.
0: Bene sì, sì. No, ma vabbè, l'ho detto, sei un personaggio, poi ecco, vabbè, Striscia sì. certo sì sì, qualcosa è vero, su Striscia qualcosa abbiamo visto, ma perché io poi dopo quando ti vedo in azione non capisco più, no? ti delocalizzo dalla trasmissione che stai facendo e invece ti immagino come ogni abbiamo parlato prima, no? di fantasie, no? Comunque veramente sei forte, certo. Creativa, e poi è questa ironia, questa, perché sai insomma cosa piace ai maschietti e quindi provochi, ma è una cosa abbastanza, no, spensierata. E adesso hai spostato nei locali, quindi il locale notturno che va da noi sulla costa adriatica fortissimo è questo New Garden, salutiamo Mister Ago che ti ha voluta a tutti i costi, ma anche tutti quanti gli altri dello staff, perché sono sempre molto attenti, accoglienti e simpatici.
1: No, ma sicuramente ci divertiremo, perché di solito gli abruzzesi sono simpaticissimi, con il mio show che è super simpatico e sarà da ridere. Quindi secondo me sarà proprio una bella serata.
0: Eh beh, insomma, e quindi no, non vediamo l'ora, assolutamente ti aspettiamo, ti accogliamo veramente con il tappeto rosso tipico. Attenzione, perché allora sentiamo un'altra traccia e poi di nuovo insieme a Giorgina, che sarà presente 10:11 dalle parti del Tortoreto. New Garden al Tortoreto, Villa Rosa, guarda, mi fai perdere il senso del
1: figurati dal vivo, amore.

0: qua, eccoci qua, tornano i microfoni aperti, puntata Summer Edition di DJ K7. Stiamo sì snocciolando i dischi della classifica, quindi I Don't Mind di St. Jacobs con Ezra Nuray, ma i titoli vanno un po' in secondo piano perché siamo in telefonica con Giorgina, che è questo personaggio che tutti quanti conosciamo perché è intervenuta in questi talk show, poi è stata da Cruciani, ma è stata anche e soprattutto inviata a Roma nei palazzi ministeriali, nei palazzi dove si comanda, però tutti quanti hanno un po' perso la Trebisonda da quando lei è apparsa con i suoi 1,82 metri a fare.
1: Tra l'altro avevo anche i tacchi di San Pietrini, mi faceva troppo
0: ridere. E beh, insomma, lì l'incertezza viene purtroppo naturale. Però diciamo è un personaggio, perché anche noi, no, abbiamo preparato delle grafiche con Mister Ago per queste date che avrai, in cui sarai live dal vivo venerdì sera dalle 22:30, 23 in poi, venerdì sera e sabato sera, venerdì 10 e sabato 11, quindi ci siamo, e quindi
1: esatto.
0: Però diciamo queste grafiche a volte sono disorientanti e non tutti le consigliano. Per noi è un argomento un po' spinoso, ti dico, perché Giorgina, noi siamo anche per le ambasciatrici di educazione stradale e di sicurezza al volante, quindi però a volte uno passa in auto, vede un manifesto tuo e può essere anche non proprio attentissimo alla linea della mezzeria.
1: Dici cosa? Anche incidenti gravissimi a Monte Cassino Terme, quindi diciamo che per la sicurezza stradale esporre il mio cartellone non è proprio indicato, insomma.
0: Allora cerchiamo di metterlo dove si va a piedi, perché insomma certi sono proprio, invitano l'occhio, inutile a dire, no? Perché quando
1: no noi lo dobbiamo mettere dappertutto, così più gente lo vede, più gente viene, scusa. Se ne faranno una ragione.
0: Però diciamo che uno a piedi lo gusta meglio. Comunque insomma, se sulla costa ci sono e nelle vie un po' più trafficate, però insomma dai, sul lungomare si può mettere il cartellone, perché c'è sempre anche quella la pubblicità della crema abbronzante, diciamo così, e quindi anche lì si può parlare di cose del genere. Vabbè, la natura è quella, le belle donne sono piene di queste curve, quindi anche sulla strada dritta uno le vede. Poi dopo l'importante è non confondere le curve dell'immagine con magari il lungomare, che di solito è abbastanza dritto, grazie a Dio, quindi diciamo il pericolo c'è, ecco, noi avvisiamo perché moderiamo.
1: Non sono io, e questo è il problema.
0: Bisogna moderare la velocità. Qualche storia così che poi ci puoi raccontare, cosa può succedere, non si può anticipare tanto, ovviamente.
1: Non voglio fare troppo spoiler, perché ovviamente il mio spettacolo cambia a seconda di ogni persona che porto sul palco con me, quindi sicuramente darò della gran bella spolverata a tutti,
0: Arrivi proprio con il classico, com'è che si chiama, il piumino, no?
1: Il piumino, certo, sì, certo, sì. Ne ho tre, sì, ho
0: vedi.
1: Fatti i panni, il piumino, tutto, tutto, le pezzette.
0: E col battipanni allora sei anche pericolosa, e quindi bisogna avere delle vie.
1: Potrebbe diventare un po' fetish, potrebbe.
0: Insomma, abbiamo parlato prima di fantasie particolari e senza limiti, quindi insomma le sorprese non mancheranno. Stiamo parlando di quello che succederà a Tortoreto Lido, località Villa Rosa, il venerdì 16 il venerdì 10, esatto, sabato 11. Sì. E allora Giorgina, che adesso tornerà tra breve, perché abbiamo ancora un disco e poi saremo ancora insieme. E allora eccoci qua in zona successiva con Molella.

0: che porterà Molella molto molto in alto, e quindi lo abbiamo avuto anche qui in telefonica, ma sinceramente preferisco la puntata che stiamo vivendo adesso, perché stiamo con Giorgina, che mi fa veramente perdere il senso dell'orientamento, effetto disorientamento totale, perché ho detto Tortoreto, siamo da quelle parti, però in realtà Villa Rosa, tu potresti fare anche la maestrina della penna rossa, perché sicuramente
1: sto preparando un nuovo show e a tema maestra, infatti.
0: E vedi, hai già iniziato con me, perché in effetti io ho detto, ma lo so benissimo, perché vado e qui Martin Sicuro è delle parti mie, Villa Rosa è una località di Martin Sicuro dove c'è appunto il New Garden, quindi scusate se ho disorientato, ma tutti sanno che quando si dice
1: io ti aspetto, devi venire dal vivo, eh?
0: Sì, ma poi dopo facciamo l'intervista in TV, quindi se sarai disponibile sarò contentissimo. E allora perfetto, allora Giorgina, che ti devo dire? Grazie innanzitutto per essere stata con noi per questa movimentatissima puntata, e niente, ti aspettiamo, perché ormai mancano poche ore, venerdì 10, sabato 11 al New Garden di Martin Sicuro, località Villa Rosa. Che dire, manda un bacio a tutti quanti noi, no?
1: Allora, mi aspetto, penso dal vivo i baci, quindi venite a trovarmi al club, no?
0: Allora, solo dal vivo, allora veniamo tutti quanti. Grazie veramente, Giorgina. Ciao, grazie, alla prossima. Giorgina, veramente elemento irresistibile, mi ha fatto beccare anche le mie giuste vongole, paperelle, tutto quanto il resto. Ma ci vedremo e la vedremo anche su Seteva.tv. Per adesso Ale Danger, che è stata direttamente, recentemente, proprio lì da quelle parti, è venuta fuori col suo Pongi Pongi dedicato ai mondiali, dove lei è un super personaggio che si muove in campo con un fischiettino particolare, quindi cercate Ale Danger Pongi il video e vedrete perché sto parlando.

puntate d'estate in generale, abbiamo delle ospitesse, poi quando ci sono quelle super frizzanti, e in effetti abbiamo la possibilità di avere in anteprima, insomma, chi passa anche dal New Garden, questo locale davvero da frequentare, perché succedono delle cose

la bandiera a scacchi, perché siamo arrivati alla fine di questa movimentata puntata di DJ Key 7, che torna tra 23 ore e 30 circa, perché siamo in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, non ci si ferma mai.

Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shot Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i brani nuovi e usati che stanno tornando virali, perché per fortuna la buona musica piace sempre e, come il buon vino, invecchiando migliora. Ci aspettano un po' di belle voci femminili, atmosfere soul ed emozioni garantite, ma prima ecco il ripassino del vecchio podio uscente. Alla posizione numero 3 della scorsa settimana, i Cranberry con Zombie.

E ora si va a cominciare. Posizione numero 10. Spesso scambiati per una band britannica per via del loro raffinato stile pop, i Ten Sharp sono in realtà olandesi e debuttarono con una bizzarra copertina raffigurante due pesci per il loro singolo You. Il brano è diventato un classico degli anni 90 grazie a quel pianoforte inconfondibile che racconta la scelta di fermarsi e mettere la testa a posto solo per amore. Ten Sharp, You.

un capolavoro del soft rock che fece la storia ai Grammy del 1981, vincendo i premi più importanti della serata. Sto parlando di Sailing di Christopher Cross. L'autore la scrisse a 20 anni per esorcizzare le ansie del passaggio all'età adulta, usando la navigazione come metafora di libertà e fuga dallo stress quotidiano. Christopher Cross, Sailing.

0: Number 9.
1: Ma che bello, alla posizione numero 9 troviamo i Supertramp, che hanno la capacità unica di vestire la malinconia con un ritmo pop irresistibile, come dimostra la celebre It's Raining Again, dove il dramma di una rottura amorosa viene addolcito dal coro finale di un gruppo di bambini. La pioggia diventa così il simbolo di una tristezza passeggera da superare guardando avanti con ottimismo. Supertramp, It's Raining Again.

e vediamo cosa ci aspetta alla posizione numero 8. Nato inizialmente come un tranquillo pezzo folk acustico, Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen ha cambiato pelle, diventando una hit pop globale dopo che Justin Bieber l'ha ascoltato alla radio e raccomandato a tutti. E racconta con grande freschezza quel misto di coraggio e imbarazzo giovanile che si prova quando si dà il proprio numero a uno sconosciuto.

0: Angolo Discovery.
1: Ed eccoci all'angolo Discovery. Anche se la versione più famosa resta quella successiva, fatta da Marvin Gaye, furono Gladys Knight and the Pipes a portare per primi in cima alle classifiche nel 1967 la splendida I Heard It Through the Grapevine. Già è brutto scoprire un tradimento, ma poi non te lo dice neanche il partner, lo scopri tramite i pettegolezzi della gente, che sono però qui tradotti in un soul travolgente. Ok, dopo la rima è il momento di ascoltarcelo. Gladys Knight and the Pipes, I Heard It Through the Grapevine.

0: proseguiamo con la Viral Shad Chart.
1: Number 7.
0: Una ballata acustica che ha fatto sognare un'intera generazione. Hey There Delilah dei Plain White Tees. Il pezzo è dedicato a un'atleta americana esistente che però all'epoca non ricambiava i sentimenti del cantante, trasformando la distanza geografica descritta nel testo nel simbolo universale dei sacrifici che si fanno per amore. Ascoltiamocela in una versione acustica bellissima. Plain White Tees, Hey There Delilah.

0: Eccoci qua alla posizione numero 6.
1: Number 6.
0: L'iconico e graffiante riff di chitarra che apre Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz è nato per puro caso in studio, mentre l'artista stava semplicemente provando gli strumenti prima di registrare. Nonostante l'energia rock aggressiva, il brano nasconde in realtà un profondo messaggio spirituale legato alla scelta di seguire la via del cuore, la via dell'amore. Lenny Kravitz,

0: soundtrack.
1: Vediamo un po' cosa ci fa trovare questa nostra Viral Shots Chart nell'angolo TV Movie, scritto dal re Mida del pop, Max Martin, per la colonna sonora del film 50 sfumature di grigio. Ascoltiamoci Love Me Like You Do di Ellie Goulding, un pezzo che ha scalato le classifiche di oltre 25 paesi. Con quelle atmosfere synth pop ed etere, descrive perfettamente quel confine sottile dove il sentimento si trasforma in una attrazione fisica totale e travolgente. Ellie Goulding, Love Me Like You.

0: 5.
1: Posizione numero 5. Un artista che si presentava al pubblico negli anni 80 sempre con i suoi, diciamo, marchi di fabbrica. Una chitarra bianca e degli occhiali da sole scuri che pare mettesse per nascondere la timidezza. Ha portato a successo la celebre What's Don Camisi, un classico dell'Europop del 1982 che dà voce a chiunque faccia fatica a esprimere i propri sentimenti a parole, trovando nella musica l'unica via.

0: l'angolo vintage.
1: Che bello l'angolo virale vintage. Jim Morrison compose i versi di Roadhouse Blues dei The Doors durante un viaggio in auto verso il suo cottage, dando vita a un blues rock viscerale e ruvido. La celebre esortazione iniziale a vivere la giornata senza pensare al futuro riflette appieno la filosofia del Carpe Diem e lo stile di vita libero della band. The Doors, Roadhouse Blues.

una voce femminile alla posizione numero 4. Number 4. Dietro una melodia folk apparentemente leggera e orecchiabile si cela uno dei testi più coraggiosi degli anni 80. Si tratta di Luca di Suzanne Vega. L'autrice si ispirò a un bambino che viveva nel suo condominio per denunciare dal punto di vista della giovanissima vittima il dramma sommerso delle violenze domestiche sui minori. Quanta attualità ancora in questo pezzo. Suzanne Vega, Luca.

andiamo a scoprire il podio con i tre gradini più in alto della settimana. Posizione numero 3. Un pezzo che contiene il riff di chitarra più celebre della storia del rock. Sto parlando di Smoke on the Water dei Deep Purple. Forse non tutti si ricordano che il testo è una cronaca fedele di un fatto reale, cioè l'incendio del Casinò di Montreux del 1971, scoppiato durante un concerto di Frank Zappa a causa, pare, di un razzo segnalatore lanciato da uno spettatore. Tutto finì bene, i Deep Purple assistettero alla vicenda dall'albergo di fronte nel quale alloggiavano e ci fecero sopra una canzone, Smoke on the Water.

Posizione numero 2. Number 2. Qui si parla di riabilitazione. La canzone Rehab di Amy Winehouse è nata, diciamo quasi per scherzo, durante una passeggiata a Londra, quando la cantante disse al produttore Mark Ronson che non voleva saperne di andare in comunità per rimettersi a posto dalle sue dipendenze. Ronson capì il potenziale di quella confessione e la trasformò in un fiero manifesto soul, purtroppo specchio drammatico delle reali battaglie dell'artista. Amy Winehouse, Rehab.

E ora, come sempre dico, rullo di tamburi. Ecco la posizione numero uno. Celebration. L'ispirazione per questo inno planetario dei Kool & the Gang arrivò al musicista Ronald Bell mentre leggeva un testo sacro che descriveva la creazione degli angeli come un momento di festa. Da quel concetto è nato il pezzo funk per eccellenza, pensato per superare ogni barriera e unire le persone in una gioia condivisa. Celebration, dei Kool & the Gang.

amiche e amici, si conclude anche stavolta la Viral Shazz Chart, il nostro percorso settimanale alla scoperta dei brani che hanno incuriosito in questo periodo gli ascoltatori e gli shazzammatori. Non mancate la prossima settimana, sempre qui, sempre con me, Silvia Dini, sulla vostra radio del cuore.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

appuntamento, per l'appuntamento con la redazione di 7va.fm per quello che è l'aggiornamento quotidiano con 8 tracce estrapolate dalla playlist, dalla graduatoria della DJ K7, le migliori, le tracce del momento, quelle più ballabili, quelle più irresistibili. Ed estate c'è un grandissimo sgomitare, perché insomma si balla anche di più, diciamolo, il caldo si va sicuramente ad esorcizzare facendo un movimento di più, anche perché, oddio, i più fortunati vanno in locali climatizzati, però il vero ballo dell'estate è all'aperto, quindi qualsiasi sia la temperatura, poi tuffo a mare e ci si rinfresca in questa maniera. Però non è di questo che dobbiamo parlare, non dobbiamo rubare tempo.

siamo sulle sue tracce, sicuramente riusciremo ad averla almeno in telefonica nel caso più fortunato, in una sua visita in Italia magari verrà a trovarci anche in studio. Stiamo parlando di Marty Twerk e ascoltiamo da lei questa irresistibile Sei Mio.

ostacolano anche i suoi cambi di ritmo, luci molto molto assenti, pista buia per creare l'assenza, giusto qualche lenta flashata di strobo lux. Consiglio a coloro che vanno ad adoperarsi nella situazione di datore luci, no? È così che si chiama la nomenclatura precisa di coloro che fanno i colori, no? Per quanto concerne le attività in pista.

25, l'edizione Remix 2026 raggiunge zona 20 più 5 sul ruino di Massa. Ed eccoli qua i tamburi estivi, ancora dance italiana, Italdisco, perché torna

Luigi Muak arriva direttamente, esordisce in posizione 17 perché davvero esplode, è partita con molta autoironia con Antonio Dagnè, poi un altro pezzo, brani comunque divertenti come la sigla del talk show di Antonio Gentile, Casa Antonio, ma adesso fa davvero sul serio, pezzone estivo, davvero voce sensuale, tutta quanta da ballare dall'inizio alla fine, testo in italiano con grande sensualità, tema amore senza mezzi termini, e vabbè, un pezzo che avremo sicuramente nelle alte sfere della nostra DJ K7 e non solo. Adesso però è tempo di passare in zona 14 con Camel Fat, Josh Gigante e Chiuda, perché arriva So Good.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: 3.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
3: Per educazione vi arriva il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche per affetto, nulla da poter o dover fraintendere, è che davvero

singolo in versione 2026 da un cofanetto raccolta degli Yes, ma attenzione perché c'è in circolazione da poche ore, si potrebbe dire Aurora.

studio, roba del genere, davvero inossidabili loro, inossidabile la loro creatività. Attenzione perché ci spostiamo in zona 20 dove c'è la new entry di 7 giorni fa, era in posizione 22, anzi, quindi di 15 giorni fa, quindi terza settimana di permanenza.

colui che ha, diciamo, consegnare, orchestrare tutto il progetto Eric M. E allora ecco qui questa incredibile backseat dei Dream, Nostalgic Rock Country Journey, titolo decisamente lunghettino, ma pezzo davvero festaiolo, estivissimo e molto appunto American style. Lo diciamo sempre, oltre 80 emittenti collegate e in Italia e in Europa ed anche oltreoceano. E

loro energia in posizione 8 al 5 in retrocessione di un livello, i Deep Purple, The Arrogant Boy, a questo volume per

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

Fantasy, la musica mixata, girano i dischi di Albi S DJ.

0: Dance 80. Dance
1: 80. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a un altro appuntamento con la musica dance degli anni 80. Questa Dance 80 insieme nei prossimi minuti, come ben sapete, per riscoprire non solo i grandi successi, ma tutta, proprio tutta la musica degli anni 80, anche quella sconosciuta, perché noi ce le abbiamo tutte. E allora partiamo subito, come facciamo sempre, con un grande successo. Stavolta Dance 80 viene aperto in modo molto elegante, Fake con Donna Rouge.

grande disco Happy Children del 1983, disco di svolta, uno dei singoli che diede il là al movimento dell'Italo Disco. Piccoli aneddoti legati proprio a questo disco: inizialmente il nome del progetto doveva essere Paul Lyon, ma diciamo che non suonava molto bene, anche se più tardi ci giocarono un po' con i nomi come John Cattle, Dan Harrow. Un altro aneddoto riguarda il riff di sax iniziale: era nascosto alla fine e venne consigliato di metterlo in risalto invece all'inizio. Fortunatamente Paolo Pelandi ascoltò il suggerimento e questa Happy Children divenne il

singolo che ricorda molto il suono di Rick Astley. Lui invece è Alan Harris con You Bring Out the Best of Me. Con Dance 80 si continua. Max Alberici e Fabrizio Inti con voi, l'abbiamo nominato ed eccolo, lui l'unico, l'originale Rick Astley a Dance 80 con Whenever You Need Somebody.

dal 1989 abbiamo ritrovato la formazione inglese dei Brother Beyond con Be My Own. In arrivo adesso il cantante e attore Hugh Anthony Craig III, meglio conosciuto come Huey Lewis. Dal 1986 riascoltiamo la sua hit numero 1 nella Hot 100 di Billboard, Stuck With You.

Progetto DF and Pam, probabilmente DF sta per Daniele Francesconi, che insieme a Mauro Pilato produsse questa On The Beat, singolo del 1983. Questo è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, e vi aspettiamo anche su Facebook, basta cercare Dance 80 e cliccare su mi piace per entrare nel grande mondo della community di Dance 80. Quindi se avete qualcosa di particolare da chiedere, una canzone che vorreste riascoltare, veniteci a trovare su Facebook, noi vi aspettiamo. In arrivo adesso il progetto Fan Fan, con un singolo spesso presente, disco arrangiato da Paolo Gianolio, dal 1986, questa è Baila Bolero.

coppia sia sul lavoro sia nella vita privata, Aldo Martinelli e Simona Zanini dal 1987 con Orient Express. Ancora Italo Disco, ancora dall'87, riascoltiamo Life is Very Short. Il progetto è quello di One City.

Singolo di debutto per quello che riguarda la carriera solista di Morrissey, 1988, questa Suede Head, disco che arrivò nella top 10 delle classifiche inglesi, e adesso Into the Groove con Madonna.